0: Radio Number One, le tre.
1: Il suono più fresco, quello che ti fa scatenare, sorridere, emozionare.
0: Tutto questo è Summer One Nights.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate.
1: Let's go.

0: Radio Number One. Summer One Nights.
1: Amici di Radio Number One, lunedì 31 agosto torna il PN1.
2: Umano, torna la Sfinge.
1: Sì, torna la Sfinge, ma prima il PN1.
2: Oh, non è vero, prima viene Abdul in taxi.
1: Ma quale taxi? Questo è un rishow. E poi c'è il serpento. No, no, quello no. C'è troppa confusione.
2: Ed è solo l'inizio.
0: Pomeriggio Number One, da lunedì 31 agosto dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: One Nights.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: 7 in punto e noi tra poco iniziamo.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi, oggi è venerdì 7 agosto 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura è morto Francesco Guccini, si è spento ieri mattina a Pavana, il cantautore e poeta aveva 86 anni, ci sarà una cerimonia commemorativa a settembre, lutto cittadino a Bologna, domani nel giorno del funerale in forma strettamente privata. Pandemia di Covid-19, inchiesta Covid, Anthony Fauci dichiarato colpevole di oltraggio da una commissione del Senato USA per non avere risposto alle domande in un'audizione della settimana scorsa. I repubblicani intendono ora bypassare l'aula e chiedere direttamente alla Procura federale di Washington di procedere penalmente. In Italia anche Giuseppe Conte in commissione Covid, mai commessi illeciti, potete scavare quanto volete. L'ex presidente del Consiglio riferisce alla commissione parlamentare d'inchiesta dopo settimane di rinvii e polemiche, deposita un documento ottenuto da fonte anonima che chiarirebbe la controversa vicenda dell'acquisto delle mascherine. Transmontana, la Procura di Sion respinge la costituzione di parte civile dell'Italia. Lo Stato italiano dice l'ordinanza non è colpito direttamente nei suoi diritti personali e quindi non ha titolo a costituirsi. La Farnesina ha già presentato ricorso. Estero, Guardia Civile spagnola, rischio reale per un nuovo tentativo di arrivi il 15 agosto. Viviamo nell'angoscia e non sappiamo se questo episodio si ripeterà, ha detto il sindaco di Ceuta. Medio Oriente, stretto di Hormuz senza pedaggi, attesa per l'ultimo ok iraniano. Cisgiordania, incursione dell'IDF in un campo vicino a Gerusalemme Est. In 300 giorni a Gaza, morti 300 bambini, secondo i dati ONU. Tragedia sulle Dolomiti, una ragazza di 14 anni originaria della Repubblica Ceca è morta dopo essere precipitata per circa 50 metri mentre stava effettuando un'escursione assieme ai genitori nel gruppo dell'Atemar tra la provincia di Bolzano e quella di Trento. L'incidente si è verificato a circa 2600 metri, secondo i primi accertamenti la giovane sarebbe scivolata. Milano, 5 agenti di polizia locale arrestati dai colleghi per peculato e falso a un uomo fermato, erano spariti 1400 euro. Il comandante, il corpo sa reagire ed è refrattario a condotte per cui non ci sono giustificazioni. Sport, europei di nuoto a Parigi, Amplein di Chiara Pellacani che per 5 volte raggiunge l'oro. La tuffatrice azzurra vince anche nella sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Le medaglie azzurre salgono così a 19, Italia prima nel medagliere. E si riaccendono i motori anche della MotoGP dopo la pausa estiva. Appuntamento a Silverstone in Gran Bretagna dove gli italiani cercano punti e riscatto mentre lo spagnolo Marquez su Ducati insegue il 10° titolo mondiale. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
3: Il GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Summer One.
6: L'estate di Radio Number One.

0: buongiorno.
1: Ti senti avvolto dall'estate?
0: Sì, è affa comunque.
1: Vabbè, ok, è la temperatura che c'è in estate. Giusto. Ma infatti fa molto ridere questa cosa. Tutti ci continuiamo a lamentare il caldo. Estate, ragazzi, è vero, fa più caldo del solito, del normale, non so. Però, insomma, estate è così. Poi arriverà l'inverno, farà freddo. Che freddo. Va bene, allora siamo pronti per questa nuova puntata della nostra porzione di Summer One?
0: Sì, io volevo rubare 3 secondi per salutare gli amici di Costa Valle Imagna che ieri sera sono intervenuti. Venuti numerosi, come si diceva una volta, a uno spettacolo. È stata una serata piacevolissima, però magari la prossima volta cercherò di dirlo il giorno prima.
1: Stavo pensando a quello, uno che è di quel paese, come si chiama? Costa Valle Magna?
0: Sì.
1: Uno che è di Costa Valle Magna dice: ma come, ieri sera eri a Costa Valle Magna? Ma non è che me lo potevi dire, venivo a vedere il mio spettacolo.
0: Esatto.
1: Dillo prima la prossima volta.
0: Sono un cretino.
1: Iniziamo con Tommaso Paradiso, buongiorno.
2: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: che è la storia di questo signore gallese che si chiama, ti dico anche come si chiama perché l'ho visto da qualche parte, si chiama Leon Gillespie. Allora, Leon Gillespie ha 26 anni ed è già matto, stavo dicendo una parolaccia, mattissimo, è super matto ed è anche molto molto cattivo, perché se ci pensi questa cosa qua ha una dose di follia e di cattiveria che fa il giro e fa ridere, perché veramente. Allora, Leon Gillespie si è vestito, si è svegliato una mattina e dice: cosa faccio oggi? Boh, mi vesto da morte, da mietitrice, e vado a piazzarmi sul tetto di un palazzo di fronte ad un ospedale. E ha terrorizzato ovviamente medici e pazienti, cioè immaginati magari qualcuno, capito, sotto farmaci eccetera eccetera, che guarda dalla finestra e vede la morte, cioè è una roba veramente di una crudeltà che è proprio
1: è un po' da bastardi dentro.
0: No, mamma mia, è come quello che ti agita la Coca-Cola e tutto su, è un dilettante in confronto. Allora, è ovviamente stato arrestato ed è stato il tribunale l'ha costretto a pagare una multa di 200 sterline. È stato arrestato, ma l'hanno rilasciato subito, perché che accusa gli dai?
1: Sì, poi tu ci avresti il coraggio di dare una multa alla morte?

0: Dreams No More, c'è Harry Styles su Radio Number One. Però ancora, ancora buongiorno da buongiorno da Manuela Doriani e buongiorno a lei e Sergio Sironi, insieme fino alle 10 nel Summer One per serie il Buongiorno si vede dal mattino. Abbiamo il nostro WhatsApp tempestato di gente che ti dice che sei un cretino.
1: È vero,
0: lo
1: so
0: oggi perché abitano nostri ascoltatori che abitano tutti in quella località di cui non ricordo il nome,
1: Costa Valle Magna,
0: e dove ieri sera tu hai fatto uno spettacolo senza dirlo a nessuno, e quindi ti dicono: sei un cretino, potevi dirmelo, sarei venuto a vederti.
1: Esatto.
0: Oppure potevi dormire a casa mia, potevi mangiare a casa mia, insomma, in tanti inviti.
1: Sì. La prossima volta cercherò di ricordarmelo.
0: Senti, ma sai già tipo se ne hai un prossimo nei prossimi giorni?
1: No, è sabato, ma non
0: dai, fa niente,
1: non importa.
0: Allora, tra poco il tema di oggi sembra essere quello dei travestimenti, perché dopo quello che si è travestito da morte e si è piazzato sul condominio di fronte ad un ospedale, ce n'è un altro vabbè, meno cattivo, boh, sì, dipende dai punti di vista. Ve lo racconto tra poco. Dopo avervi dato ancora una volta il buongiorno e avervi annunciato questa canzone di Coez e Fra.

0: di noi.
1: Che colpa ne ho, Coez con Fra Quintale, questa bella canzone che vi abbiamo fatto ascoltare per augurarvi ancora buongiorno, buona estate con Radio Number One, tra poco. Summer One.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Ben ritrovati da Denny Nardi, diamo un'occhiata al traffico. Attenzione sulla 1 Milano-Bologna, code per incidente tra allacciamento A15 Parma-La Spezia e Terre di Canossa-Campegine in direzione Bologna. A13 Bologna-Padova, code tra Bologna-Arcoveggio e allacciamento A14 Bologna-Taranto in direzione Bologna. A4 Venezia-Trieste, traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert-Monfalcone-Est in direzione Trieste. A4 Milano-Brescia, code a tratti tra barriera di Milano-Est e svincolo Sesto-San Giovanni-Viale Zara in direzione Torino. A1 raccordo tangenziale est di Milano, code per traffico tra allacciamento A1 Milano-Napoli e la tangenziale est in direzione tangenziale est di Milano. A1 diramazione Roma-Sud, code tra svincolo Torre 9 e allacciamento A90 in direzione grande raccordo anulare. Per il traffico è tutto, buon viaggio.

0: sun.
1: Moving to the Sun è la mia canzone dell'estate, questa qua personalmente, il pezzo di Hushal nuovo del 727 su Radio Number One. Nove! Buenos dias a todo el mundo! Siamo noi, Sergio Sironi e Manuela Doriani, a svegliarvi come ogni mattina. Del resto, dalla settimana prossima ci sarò solo io, mi molli sola soletta.
2: Ti mollo sola soletta, ma ti lascio nelle abili mani del nostro fantastico Danny.
1: Danny Nardi, come Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola e te ne vai. Sì. Non è bello,
2: Lo so, ma sono un po' nervoso.
1: Sei un po' nervoso, ti devi riposare. Bravo, riposati nella tua piscina. Allora, a proposito di travestimenti, stiamo parlando di travestimenti. Abbiamo raccontato di questo signore, di questo ragazzo di 26 anni gallese che si è travestito da morte e si è piazzato nel condominio, nel palazzo di fronte ad un ospedale per terrorizzare medici e pazienti. E adesso parliamo invece del poliziotto del New Jersey che si è travestito da pianta per multare gli automobilisti senza essere visto. Avete presente i cespugli di Bad Bunny?
2: Sì,
1: che mi facevano tanto ridere, perché c'erano delle immagini dietro le quinte di questi cespugli con le gambette che si spostavano e andavano a piazzarsi nella scenografia appunto del concerto di Bad Bunny. Ecco, il principio è proprio lo stesso. Lo stratagemma è stato voluto dal dipartimento di Dunellen, dove sono dei
2: bastardi dentro.
1: Mamma mia, dentro e fuori. E hanno multato 74 guidatori di auto che ovviamente non rallentavano perché vedevano semplicemente un cespuglio, invece c'era lui col suo autovelox portatile. E niente, hanno commesso un sacco di infrazioni per eccesso di velocità e sono stati giustamente, lasciami dire,
2: però ne hanno fatte solo 74, perché il 75esimo ha frenato, è sceso dalla macchina, si è avvicinato a lui, l'ha guardato e gli ha detto: la pianta.
1: Che bella battuta! Poteva andargli peggio, potevano potarlo.
2: Che bota.

0: Era il 2017, singolo d'esordio per questi due DJ produttori molto bravi che si chiamano Offenbach, Be Mine. Stavo ripensando proprio all'intervista che gli feci una mattina alle 9 a Offenbach. La sera prima avevamo suonato tutti e tre praticamente in un posto diverso, quindi eravamo andati a letto 5 minuti praticamente. Siamo alle 9 del mattino, intervista con Offenbach, ci siamo guardati e ci siamo chiesti reciprocamente perché.
1: Giusto, assolutamente
0: d'accordo. Perché tu nella mia vita a quest'ora? Cioè, no, un'intervista mi ascicavamo, non si capiva un tubo. Va bene, sono le 7.36, sono arrivati dei messaggi, no?
1: Sì,
0: sempre ti danno del cretino.
1: No, quelli hanno terminato il loro scopo, okay. Ma c'è qualcuno dalla parte del poliziotto travestito da cespuglio.
0: Sentiamo.
2: Ma poverino il poliziotto travestito da albero. Ma pensate a tutti i cani che sono passati di lì e gli hanno pisciato su i piedi. Ciao.
0: Non ci avevo pensato.
1: Sai, poi hanno multato anche i cani e lì poi non ti dico cosa è successo.
0: Si chiamano rischi del mestiere. Se ti travesti da cespuglio e devi aspettarti di tutto, devi prenderti le tue responsabilità. Arriva Elisa su Radio Number One. Questo è il nuovo singolo, Amore è.

0: di scattare una foto.
1: Amore, Elisa su Radio Number One, tra poco c'è una grande canzone, vediamo dove ci riportano i nostri programmatori musicali. Al 1984, non vi dico altro, tra poco.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Mystify, il pezzo degli In Excess, vi avevo detto 1984, poteva essere qualsiasi cosa, erano gli In Excess.
1: Ciao! Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah, yeah, eccolo qui il pippone della Doriani, e potevo non farvi un pippone.

0: Alla chitarra del pezzo c'era Ray Parker Jr., che era l'autore, il futuro autore, perché all'epoca non l'aveva ancora fatta, del tema di Ghostbusters. È uguale, la faccio uguale.
1: Caspita, potresti andare. Sai che secondo me tra il vento e come canti sei proprio Beyoncé.
0: È uguale.
1: Senza sé, però.
0: Uguale identica, sì sì, sta salendo il maestrale in Sardegna, da una parte siamo contenti, dall'altra parte ci mancava solo questo, tra un po' arrivano, non lo so, le cavallette. Olivia Rodrigo, Drop Dead su Number One.

0: Wrecking Ball, era questa la canzone dove nel video Miley Cyrus dondolava su un'enorme palla,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, la palla distruttrice, bellissima.
0: Una gigantesca palla, che bello dondolare su una palla distruttrice. Quante cose si possono fare. Allora, in realtà prima parlavamo, lo dico, faccio un piccolo riassunto delle puntate precedenti per gli ascoltatori che magari ci hanno raggiunto solo ora. Parlavamo dell'importanza di darsi, di regalarsi delle piccole gioie quotidiane che fanno tanto, cose piccole, certo. Non lo so, un cibo buono, magari un gelato, uno sgarro alla dieta, uno a regalarsi una magliettina, qualcosa, ognuno ha la sua. E fa tanto bene sotto molti punti di vista, e io e Sergio Sironi abbiamo deciso di regalarci una piccola gioia, cioè, oggi. Lo dobbiamo fare tutti i giorni, però ci siamo fatti questa promessa.
1: Hai ragione.
0: Ecco, che cosa hai deciso di regalarti?
1: Mando un messaggio in direct su Instagram a Miley Cyrus.
0: Sei sicuro che poi questo si tramuti in una gioia?
1: Sicuramente.
0: Perché tu sei convinto che lei ti risponda, giustamente.
1: Certo.
0: Perfetto. E qui io voglio semplicemente, domani quando torno in Canarias voglio andare a mangiare il gofio, che è un piatto tipico canario, molto molto buono, si mangia con dei pezzi di cipolla praticamente, come fosse una sorta di polenta, molto saporita, ti danno dei pezzi di cipolla, tu raccogli questa polenta con la cipolla e te la mangi, poi devi stare lontano dal resto del mondo per una settimana.
1: Vabbè, però
0: è molto buono.
1: Chi se ne frega? Guarda, esatto. Tu dicevi di cosa? No, ha risposto, ha mandato un vocale Miley Cyrus, te lo faccio sentire.
0: Sentiamo.
1: Sergio, vada via.
0: Vedi che te l'ho detto io che non era una gioia.
2: Summer One.
3: L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sono le 9 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore, nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco. La regista di questo plotone d'esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini: si terranno domattina i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavano, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis: dopo Washington anche l'ITP 1000 di Montreal, Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar. Passa agli ottavi invece Luciano Darderi in 3-7 in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Bolelli Vavassori, sarà opposta ai brasiliani Blues e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance, viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
9: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
11: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: più.
1: C'è Noemi su Radio Number One con Tu cosa fai questa sera alle 9:13 minuti. C'è anche Sergio Sironi e Emanuela Doriani. Io vorrei essere chiamata Beyoncé però da
2: sì,
1: oggi.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Vorrei ufficializzare questa cosa qua perché la somiglianza è troppa. E quindi...
2: Troppa.
1: Quindi chiamatemi Beyoncé. Allora, ho una buona notizia.
2: Perfetto.
1: Non so se ti ricordi, ne avevamo parlato, mi pare anche nella combriccola, la storia di Anita Lebrun. Chi è Anita Lebrun? È una signora di 82 anni che vive in una casa di riposo nel Minnesota che si chiama Amira Choice Champlin. Allora lei ha intrapreso una battaglia perché lei è una di noi, è abituata a bere alcolici all'aperitivo. Cioè, beh, la signora Lebrun per tutta la sua vita si è fatta il suo ciupitino, il suo cocktail, il suo bicchiere di vino all'aperitivo e nell'RSA non glielo facevano fare. E
2: no.
1: Quindi ha cominciato. Lei non sa chi sono io. E quindi ha intrapreso questa battaglia e l'ha vinta. E pochi giorni fa è stata approvata la legge dell'happy hour dei nonni. Firmata dal governatore del Minnesota e praticamente insomma riconosce la libertà di tutti questi ospiti delle RSA di festeggiare compleanni, anniversari e aperitivi.
2: Sì, però non l'ha detto come dici tu, l'ha detto esattamente così.
1: Esatto.

canzoni di quest'estate 2026, c'è anche la nuova di Peggy Goo, si chiama Who Man. Io l'avrei chiamata Diggy Dang Dang Dang Dang, che era più facile anche da dire, però su Radio Number One tra poco Meteo Danny. Noi Meteo Dannina siamo in Visibilio, pronte per gridare yeah!

0: number one dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
1: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora. Tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
0: Prova il costumino da studio, provalo.
1: Come da studio?
0: Da cioè, studio.
1: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole, io rimango in studio.
0: Io mi bagno e tu mi asciughi.
1: Ma che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si
2: fa? Summer One.
3: L'estate di Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ben ritrovati da Deni Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Al nord addensamenti fin dal mattino sulle Alpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure centro-occidentali, temperature in calo con massime tra i 32 e i 36 gradi. Al centro sereno, poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e i rilievi laziali abruzzesi, temperature stabili con massime tra i 35 e i 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con qualche temporale di calore. Temperature stabili con massime tra i 33 e i 38 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Che se vengo a saper che te sei qui, che te me guardi tutto il giorno da quella finestra lì che te c'ava su quella porta lì, che non è possibile che mi te guardo da qui e ti non ti intendi, non mi guardo.
1: Ma non è Veneto, è spagnolo.
0: Mi son manucciato, ma non mi rompa le palle perché mi ciapo la macchina, vengo sotto casa tua, ti sono tutta la notte, perché non è possibile che
1: ma non è Veneto
0: che ti tieni la televisione così alta, che non è possibile che hai tutte le finestre aperte. Comunque, ma mettiti a cuffia per sentire la televisione,
1: ma basta. Comunque non so se, ma solo a me fa riderissimo Manu Chao in sì, questa ridere, canzone, no, con fa molto ridere, cioè poi quietate, poi fa molto ridere. Viajando per il mondo, comunque è spagnolo e non è veneto.
0: Guarda,
1: il pezzo di Carlo Giulio,
0: spagnolo e veneto, che tanta di quella differenza che sembra,
1: sì, se somigliano, se somigliano. Allora, attenzione, volevo dirti una cosa molto interessante sulle stelle cadenti, ma adesso non c'è più tempo perché hai parlato per 3 ore in Veneto dicendo cose che non si, che nessuno ha capito.
0: Ma guardati che se non qui... puedo parlare, io te lo dico col corazon entro la mano, ma guarda, andiamo a vedere.
1: Allora, per chi basta, per chi crede alla, a tutta la cosa delle stelle cadenti, no? Che se vedi una stella cadente esprime un desiderio, il desiderio si avvera, ho delle notizie importantissime. Io comunque volevo dire una cosa, non ci credevo, non ho mai visto una stella cadente in vita mia, ne ho vista solo una in Thailandia una sera, ho espresso il desiderio, si è avverato nel giro di mezz'ora, te lo dico.
0: Partiamo.
1: Quindi ho rivalutato proprio tutta la situazione e quindi tra poco vi do un'informazione utilissima per vedere queste stelle cadenti. Basta.

0: canzone The Boy Does Nothing di Alicia Dixon su Radio Number One. Ancora buongiorno da, stavo dicendo, dalla combricola, in realtà non è la combricola, vabbè, una micro combricola, diciamo. Siamo Beyoncé e Sergio Sironi con voi fino alle 10. Dovevo dire una cosa sulle stelle cadenti. No,
1: non si può, non si può, perché ha mandato il messaggio direttamente in mano. Ciao.
0: Ah, beh, allora priorità massima.
2: Beh, ora Manu, ieri Manu, ciao, è a Tananai che vogliamo vedere le stelle cadenti. Poi si arriva anche Sergio Sironi con 4 bottiglie di prosecco. Non abbiamo più visto né stelle, neanche cadenti. Qualcuno si è caristo veramente, ma non esistono le stelle.
1: Esatto. Questo, se ti vuol parlare adesso di delle stelle cadenti, che cosa ti vuol dire qualcosa ancora, dai.
0: Comunque sembra Manu Chao anche il nostro ascoltatore, veramente uguale, identico a Manu Chao. Io fossi Manu Chao un po' mi preoccuperei, però lui è Manu Chao. Che simpatica, mamma mia, proprio simpatica.

0: All Time High, c'è Nico Santos su Radio Number One. Io volevo raccontare una cosa sulle stelle cadenti, ma non posso neanche adesso, grazie a Sergio Sironi. E vabbè, la raccontiamo tra poco. Tra poco c'è anche la grande canzone di Radio Number One. Ci ritorna al 1990.
1: Summer One.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su Iliad.it.

0: di Radio Number One 1990. La collocavo più indietro nel tempo, in realtà, questa canzone mi sembrava più vecchia, invece no, 1990, I've Been Thinking About You dei London Beat. Devo raccontare una cosa.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Ma ci si sente quegli però questa sigla. Allora, no, nel senso che se uno dice London Beat, una band che si chiama London Beat, tu che cosa pensi? Che sia il beat di London, no?
2: Sì.
0: Cioè, nel senso, portiamo il beat di London in giro per il mondo grazie a questo nostro successo. Giusto. E invece no. Allora, i London Beat erano, uno, il cantante era nato in Florida, un altro veniva da Trinidad, un altro ancora da Atlanta, e poi ce n'era solo uno che si chiamava William Henshall, che era l'unico inglese del gruppo e contava come il due di picche, perché no, nel senso, vabbè, no, non è vero, era un po' l'istrumentista, sicuramente molto bravo, però il brano I've Been Thinking About You che abbiamo appena ascoltato l'ha scritto Jimmy Chambers, che è quello di Trinidad, e l'ha scritto, pensate, un giorno in cui era bloccato a casa nel letto col febbrun e il raffreddore, e beh, niente, era lì mentre gli altri erano in studio che abbozzavano idee musicali, lui era lì col febbrun e ha scritto I've Been Thinking About You. Più febbrun per tutti,
2: più febbrun per tutti,
0: più febbrun per tutti. Io vi devo sempre raccontare una cosa interessantissima sulle stelle cadenti della notte di San Lorenzo.
2: Ma da raccontare sta cosa qui.

0: di Zucchero, l'ultima canzone di oggi. Volevo dire una cosa sulle stelle cadenti, ma non c'è più tempo perché abbiamo finito, quindi la dirò velocissimamente. Dovrebbero essere la notte di San Lorenzo, che cade il 10. Non state lì a perdere tempo, perché il 10 non cadranno stelle, cadranno due giorni dopo, esattamente il 12 e il 13 d'agosto. Quindi organizzatevi.
1: Grazie, basta. Arrivederci.
0: Prego, arrivederci a te, buone vacanze e divertiti tanto, soprattutto riposati, così quando torni non rompi i maroni e basta. E ci vediamo allora, il 31 agosto.
1: Ci vediamo il 31 agosto, grazie Manuela Doriani, ancora complimenti. Prego. Per tutto quello che hai fatto da lì, per tutti noi. E saluto, certo, tutti, anche tu, ok?
0: Ciao, sì, saluto tutti anch'io. Ciao, buon weekend. Ciao a tutti, ciao.
2: Summer One. Yeah.
3: L'estate di Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Buongiorno, sono le 10 in punto su Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta è al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa pressoché piatta, piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati cittadini rumeni sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa del titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima. Al primo giorno di lavoro è trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare dopo il trampolino 3 metri misto con Santoro e il team event. La tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta entusiasta. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Club in Sicilia.
5: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: Summer One. L'estate di Radio Number One.
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Claudio e Virgi insieme ancora in questo venerdì 7 agosto dalle 10 alle 12. Buongiorno Virgi.
0: Ma buongiorno, ultima giornata purtroppo in cui avremo la possibilità di stare qua insieme. So già che sei molto triste, è inutile che fai il sostenuto, io lo vedo che stai piangendo in questo momento dentro.
7: Purtroppo, la parola purtroppo mi sembra esagerata, anche perché da domani vacanza. Tu vai in vacanza o rimani in onda? Non mi ricordo.
0: Domenica.
7: Domenica. Ok.
0: Ancora 2 giorni in salita la vita, poi sarà tutta in discesa.
7: Tutta in discesa. Ultimo venerdì per molta gente, perché insomma oggi pomeriggio cos'è, bollino, il classico bollino nero di sicuro, domani partenza complicata, sono le 2 settimane centrali di agosto. Noi di Radio Number One saremo sempre al vostro fianco, poi più tardi ritroveremo anche i nostri amici che se la godono in spiaggia, anche lì ultima giornata dall'IGV Club Santa Clara. Partiamo?
0: Sì, poi come si suol dire iniziano le vacanze quelle vere, anche insieme alla musica di Radio Number One c'è Partenope.
6: Summer One.
8: L'estate di Radio Number One.

0: confessione in privato, ma ora la renderò pubblica, sì. Ovvero sono isterica, non ce la faccio più con questi 40 gradi e 30, 31, 32 durante la notte, quindi basta, qualsiasi cosa mi innervosisce, qualsiasi cosa mi fa arrabbiare molto molto e profondamente.
1: Quindi cosa facciamo? Ma... la chiudiamo qua o facciamo la trasmissione allo stesso?
0: No, allora possiamo pensare di sognare in grande, perché sì. In realtà secondo uno studio c'è una temperatura ideale per vivere felici, rilassati, e mi sento di dire che quindi dovrei essere in un luogo dove in questo momento ci sono 22 gradi.
1: Ho capito, ci volevo lo studio per dirmi che a 22 gradi si sta bene. Te lo dicevo io, te lo dicevo io senza lo studio.
0: Vabbè, no, nulla ragazzi. Vuole essere minacciato in diretta oggi.
1: No, lo studio carino è stato pubblicato anche su Nature Human Behavior e praticamente va a sentenziare una cosa abbastanza logica, però insomma va un pochettino oltre, non dice solamente che a 22 gradi si sta bene, ok, felice arrivavamo anche io e Virginia senza bisogno dello studio, ma dice che crescere in luoghi con temperature medie vicino ai 22 gradi sarebbe associato ad alcuni tratti della personalità, hai capito? Cioè vieni su più estroverso, socievole, coscienzioso, aperto alle nuove esperienze ed emotivamente stabile, cioè quella temperatura lì, tac, ti rende una persona migliore, capito?
0: Sì. A differenza invece di chi nasce in zone dove magari il clima è più mite e quindi tende a risultare più estroverso, un po' meno instabile sotto questo punto di vista della serenità anche. Chissà perché.
1: Perché il caldo, sì. A parte che 22 gradi, allora con le temperature che ci sono oggi, 22 gradi è un miraggio. Mi accontenterei di molto di meno. Ma dov'è che c'è una temperatura media di 22 gradi? Perché forse anche in Italia, voglio dire, se guardi l'anno, no? Guardi l'estate, guardi poi, voglio dire, non è che forse siamo così distanti, non lo so, sai, sono curioso di sapere qual è la temperatura media italiana guardando tutti i 12 mesi.
0: Vabbè, sicuramente non 22 gradi, perché le mezze stagioni non esistono più, sembra una frase fatta, ma è vero, anche quest'anno siamo passati dal freddo al caldo torrido, così a maggio 40 gradi. Comunque per vivere felici, secondo me 28 gradi, ma sai che qua

0: felicità, gioia. Sono 22 gradi, alcuni dei nostri ascoltatori in questo momento si trovano a delle temperature molto molto fresche, giusto?
1: Sì, se sono all'aria condizionata, sì, oppure se abitano in montagna come questo nostro ascoltatore. Qui vabbè, la neve, vabbè, ma la neve questa è una foto vecchia, però ci mandano una fotografia della neve. La neve.
0: Vabbè, però 22 gradi a Courmayeur e 28 da Aosta oggi.
1: Sì, anche perché sulle Alpi, insomma, Alpi per Alpi c'è stato qualche temporale, eh? C'è stato qualche temporale che ha abbassato la temperatura, fortunatamente. Speriamo che un po' di questo freschetto arrivi anche nelle città, però la strada da Courmayeur a Milano è lunga, da Courma.
0: Neanche tanto, dai.
1: Vedi, ad esempio,
0: fattibile.
1: Altro messaggio: Cevo, Brescia, Valle Camonica, 17 gradi. Quindi sì, dove ci sono i temporali, insomma, ma erano previsti comunque alcuni temporali con un lieve abbassamento di temperatura. Ripeto, speriamo che arrivi anche in città. Però questo studio dice che insomma i 22 gradi di media sono il clima ideale per far crescere persone più socievoli, più aperte. E insomma, devo ancora capire la temperatura media in Italia, cioè
0: ce l'abbiamo? Allora ce l'abbiamo, ce perché ad agosto è di circa,
1: no, vabbè, ma non agosto, nell'anno intendo.
0: Vabbè, ti faccio un ragionamento più approfondito, ok? Allora, sì, ad agosto in Italia la temperatura media giornaliera, direi che non è assolutamente aggiornato questo studio, è di 24-25 gradi al nord e centro e sud e isole 26-27 gradi. Sì, quando? 10 anni fa.
1: Infatti, sta leggendo notizie vecchie. Non lo so, vediamo. Comunque, in ogni caso, con la temperatura lì dei 22 gradi, perfetta. È anche per questo che anche nel parlare con le persone, sempre di più l'estate comincia a non essere la stagione più bella, più amata. Una volta, sai, da ragazzini si diceva l'estate.
0: Adesso no, certo.
1: Primavera, insomma, l'inizio dell'estate, magari giugno. Insomma, comunque questi sono gli studi. Parliamo tantissimo di temperature in questi giorni perché ovviamente siamo attanagliati da questo caldo. Resistiamo anche perché le notizie dicono che il caldo questo anno
0: passerà.
1: No,
0: dopo Ferragosto.
1: Ho capito, dopo Ferragosto, ma siamo al 7, c'è ancora una settimana buona.
0: Vabbè, vediamo il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, dai, facciamo così. Okay. Intanto

0: Sunset Boulevard, la canzone che abbiamo ascoltato insieme, 10 e 21 minuti qua su Radio Number One. Allora, tra poco parleremo di una denuncia particolare, insomma, mi viene da dire, ci sono persone un po' strane nel mondo, sarà il caldo.
1: Però tutta la vicenda è un po' particolare, ve la raccontiamo meglio fra poco, però diciamo l'inizio della storia è questo. Cuneo ascolta Radio Maria ad alto volume ed il vicino lo denuncia per molestie, ma c'è poi tutto un seguito che vi racconteremo nei dettagli tra un attimo qui su Radio Number One.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.
4: E Givo Club, e Givo Club.
5: Quest'estate ti portiamo in Sardegna.
6: Radio Number One ti aspetta in diretta dall'IGV Club Santa Clara.
5: Vivi l'estate con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
6: Dal 3 al 7 agosto, Manuela Doriani e Chiara Papanicolaou ti aspettano in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
5: In collaborazione con I Grandi Viaggi.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One, dove vivi tu, alle 10 e 26 minuti. Vi ricordo che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri social. Siamo ovunque: Instagram, Facebook, TikTok, chiaramente YouTube, chiocciola Radio Number One, per saperne sempre di più del mondo della musica, recuperare interviste esclusive e anche altre curiosità. Non vi posso dire tutto, però andate a seguirci proprio adesso.

0: diretta su Radio Number One. Allora, ci trasferiamo dritti dritti a Cuneo perché è successo qualcosa di insolito, particolare. Bizzarro, diamo la colpa al caldo, però non è detto che sia solamente per quello.
1: Allora, la storia è molto particolare. Allora, un vicino denuncia il proprio vicino per l'ascolto ad alto volume di Radio Maria. Ok? Vi diciamo subito cosa è successo alla fine. Il giudice ha assolto però la persona perché quelle preghiere erano un conforto per la madre malata. Sostanzialmente questa persona andava a trovare la mamma e accendeva e teneva accesa Radio Maria.
0: Sì.
1: La donna molto religiosa, ok? Quindi traeva conforto, l'ascolto del rosario, no? Di tutte queste cose. Il problema è che la radio era sul muretto che divideva i due appartamenti, le due case, quindi l'altro. Che era lì accanto si ritrovava Radio Maria ad alto volume. Insomma, dopo l'ennesimo litigio lui ha denunciato il vicino, che però il giudice alla fine l'ha assolto.
0: Ma dai. Comunque è pieno, purtroppo, secondo me, il mondo di persone che non hanno veramente nulla da fare. Cioè, perché se tu fossi una persona che comunque lavora, il tempo lo impiega per fare tutta una serie di cose.
1: Magari era un pensionato. Ho capito. Allora, va bene tutto, però magari era un pensionato e gli stava sulle palle ste radio continuamente ad alto volume.
0: Beh, si poteva provare a bussare e dire: scusate, potete abbassare un pochino? Giusto un pochino, passare la denuncia.
1: Penso che questa cosa qua sia andata avanti per tanto tanto tanto tempo, poi a un certo punto hanno litigato e praticamente ha denunciato il vicino. Ovviamente il buon senso bisogna sempre cercarlo da entrambe le parti, se dall'altra parte magari non tenere tutto il giorno Radio Maria ad alto volume. Adesso capisco Radio Number One, però
0: Radio Maria potrebbe essere un pochino più Maria, complicato.
1: No, scherzo, però insomma è una storia un po' particolare, molto curiosa. Secondo me la cosa più curiosa di questa storia è proprio la decisione del giudice, perché sai, il giudice ha detto quelle preghiere sono un conforto per la madre malata, quindi insomma mi sorprende un po' la decisione del giudice. Sai, io pensavo che il giudice si limitasse a dire a che decibel era il volume. Non so,
0: ma no, vedi, si è reso conto che comunque insomma è stata una reazione parecchio eccessiva, anche se anche secondo me, quindi
1: sai a me cosa è capitato? Io ho una vicina poverina che ogni tanto da un po' fuori di testa a giorni alterni, e mi ha lasciato tutta notte, guarda, un paio di settimane fa mi ha lasciato tutta notte al massimo una radio araba, che non so dove l'ha trovata, sulle onde lunghe forse, e praticamente per tutta la notte è andata in onda. Poi io abito in una vietta con tutte le case vicine, no?
0: Sì.
1: Finestra aperta. Tutta la notte mi sono sentito sta radio araba. La mattina tutti che ne parlavano dal fornaio. Hai sentito la radio araba?
0: È stata la notizia del giorno nel vostro quartiere, allora.

0: vedi che ho fatto bene prima a dire che effettivamente le persone non hanno nulla da fare, perché se tu avessi una vita impegnata non andresti a denunciare il tuo vicino per questi motivi.
1: Ho capito, voglio dire, ma se tu uno ti mette Radio Maria sul muretto che divide le due case al massimo, dopo un po' ti girano un po' anche le palle, no?
0: Ma tu sarai uno di quelli, allora tu sei uno di quelli che si sveglia la mattina.
1: Ma ho capito, ma al di là di Radio Maria, ma se uno mi mette, che poi non ho capito perché la metteva sul muretto che divide le due case, mettigliela in stanza alla signora Radio Maria.
0: Ma se lo sarà inventato l'altro vicino, capisci che non è vero?
1: Fammi sentire questa cosa.
2: Buongiorno number one. Buongiorno. Io una trentina d'anni fa ho dato il bianco in casa una signora che aveva Radio Maria a tutto volume. E lei urlava insieme alle preghiere, sono diventato sordo quella settimana lì, e poi che dire, cliente ha sempre ragione, pazienza. Ciao e buon proseguimento, Marco da Biella a Val di Lana.
1: No, però al di là di Radio Maria, a me questa cosa guarda, mi è capitato ad esempio in spiaggia, no? Calabria, qualche settimana fa ero in spiaggia di quelle tra l'altro raggiungibili solo col sentierino, nice, sei quelle un po' isolate, no? Che arrivi, no? Arrivo e uno ombrellone accanto e mi ombrellone, tra l'altro nemmeno, cioè non c'era un bagno, era tutta, no, spiaggia libera.
0: Poi faceva casino, urlava.
1: No, mi ha messo la musica, la radio al massimo. Cioè si sentiva in tutta la spiaggia e tu dici, ho capito, ma perché in questo paradiso terrestre tu mi devi mettere? Non l'ho denunciato, però ho preso un sasso e gli ho spaccato la testa.
0: Ti consiglio di non andare in vacanza in Calabria allora. Cioè,
1: ma non c'entra niente la Calabria, c'è sempre una persona maleducata che tiene. E questo qui è uguale, alla fine voglio dire, mettigliela in stanza, no? La vecchina si sente la sua Radio Maria, si fa il suo rosario, la metti in stanza e ad un volume normale. No.
0: Se vai in vacanza in Calabria, ma come in ancora. Sicilia poi, d'altro canto, sai che andrai incontro a situazioni del genere. Se vuoi il silenzio, la tranquillità e la pace, su un'isola deserta, oppure alle Maldive, oppure in Italia in montagna.
1: Ma no, questo. Ma cosa vuol dire? Ma no, ma io non
0: voglio mettere. Sì, è così,
1: ma è così, tua sorella è così. Ma arriva una grande canzone. Summer One.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su iliad.it.

0: Dancers con Conan Gray su Radio Number One. Claudio, allora abbiamo i nostri aneddoti, io e Emanuela, a questo punto. Io ho detto l'aneddoto di un piccione, il mio animale preferito è il delfino, quello che mi immobilizza è lo scarafaggio.
1: Sì.
0: Ma mi è successo tanti tanti anni fa, quando ero una ragazzina, visto che siamo partiti anche dai piccioni, di vedere un piccione fermo a bordo strada, non volava, vivo, quindi mi sono preoccupato, ho detto avrà qualcosa, quindi ho raccolto questo piccione, l'ho portato dal veterinario che ha strabuzzato gli occhi, perché il veterinario non è abituato a vedere qualcuno che arriva raccogliendo un piccione dalla strada. Gli avevo anche dato un nome, Robby. Poi però è passato a miglior vita, non sono riuscita a salvarlo in tempo, però ci ho provato.
2: Allora, il mio è molto più terra terra. C'era uno che mi piaceva un casino, io gli faccio il filo per un sacco di tempo, finalmente ci riesco a quagliare.
1: Sì.
2: Quaglio con questo, dormo a casa sua, la mattina mi sveglio, vado a fare pipì, appoggio il braccio accanto al water e sento tuk tuk. Mi volto e c'era un boa dentro una teca. E basta, non ci siamo mai più visti. Peccato, poteva essere un grande amore.
1: È andata
0: una teca
1: così.
0: Ci divise.
3: Vabbè, lo finisco io l'aneddoto. Io sono stato cagato da un piscione.
2: È vero, c'era

0: è stupenda, non potevamo scegliere pezzo migliore per chiudere questa performance di oggi da IGV Club Santa Clara. Agitare Coca-Cola e te ne vai. Io ho agitato Prosecco prima di andarmene. Bella lì. Allora siamo al messaggio dell'invidia e poi ringraziamenti.
1: C'è,
0: vai,
1: c'è una poesia dell'invidia, ma quanto sono poetici i nostri ascoltatori, bellissima. 3 settimane di sogni ed emozioni, la radio accesa nel vento del Santa Clara, si spegne il microfono, restano le canzoni, mentre l'IGV Club ed il mare ci dicono addio, anzi arrivederci.
2: Ma che meraviglia!
0: Ma che davvero?
2: Pelle d'oca.
0: No, l'ha scritta lui.
1: No, no, non l'ho scritta io, l'ho scritta
0: io. Ti vedo dalla faccia. Conosco.
1: È lo stesso che qualche giorno fa ci aveva mandato quel messaggio dell'invidia molto poetico. Si vede che gli piace. Gli piace.
0: Tanta roba.
2: Beh, obiettivo raggiunto per noi, grande soddisfazione. Vuol dire che siamo riusciti a tenervi compagnia, a farvi vivere l'aria di mare di IGV Santa Clara. Allora dobbiamo a questo punto veramente congedarci, però un po' di ringraziamenti ci stanno. Mario.
0: Assolutamente sì. Io volevo ringraziare, ovviamente, io sono qui da 3 settimane, sono state 3 settimane molto intense, molto impegnative, ma veramente molto molto belle. Quindi volevo ringraziare i Grandi Viaggi per l'ospitalità e per la disponibilità immensa che ci hanno dato, e volevo ringraziare soprattutto tutto lo staff dell'animazione di IGV Club, perché siete veramente dei pezzi di cuore!
2: Dei ragazzi straordinari, simpaticissimi. E poi ringraziamenti a tutto lo staff che lavora all'interno di IGV Santa Clara, nelle cucine, i cuochi, i camerieri, tutto il personale di IGV Santa Clara ci hanno fatto stare veramente bene. Ringraziamo il nostro direttore Stefano Carboni, eccolo, lo sentiamo.
3: Io ringrazio Alessandra che è lì in studio.
0: La Valtolina! Sergio Labruna, grazie, senza te non ce l'avremmo fatta, grazie a tutti, ci vediamo l'anno prossimo.
4: Grazie mille.
2: Ciao Claudio, grazie, ciao Alessandra, ciao a tutti, tutti gli ascoltatori di Namba.
0: Ciao Ale!
2: Ciao, al pubblico belli di IGV Santa Clara. Ciao!
1: Ciao a tutti, buona estate!
5: I giorni più belli dell'anno. IGV Club, IGV Club.
6: Summer One. In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno. La musica che cerchi è qui.

0: Sun, Luna e un minuto, subito le notizie, poi continua Summer One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare e molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
3: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Il servizio di Alessio Galea.
5: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84, I Nomadi e Caterina Caselli, il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi. Mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
7: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: Estate di Radio Number One, in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
0: Buon pomeriggio a tutti da Francesco lo zio Nasti e soprattutto da Stefano Federici.
9: Buon pomeriggio, buon venerdì, siamo arrivati ridendo e scherzando al 7 agosto 2026, anche in questa bella giornata di sole, in diretta dal Parco Acquatico Cavour. Siamo a Valeggio, sul Mincio, in provincia di Verona, nella zona che Nasti preferisce, il Palm Beach, questo atollo immerso nel verde del Parco Cavour con la sabbia portata direttamente dall'Egitto.
0: Ma non è tanto la sabbia che preferisco, perché sì, bella la sabbia, però anche gli scogli hanno il loro perché, ma diciamo è tutto tutto l'intorno, eh?
9: Sì.
0: Contorno, se vuoi. Perché vedo poi le immagini io, ogni tanto ti becco sui social di Radio Number One, e devo dire che bel contornino
9: questo contorno. Tu ami soprattutto chi calpesta questa spiaggia caraibica. Avremo tempo e modo di parlarne, perché saremo in diretta con te fino alle 15 di questa giornata del 7 agosto, live dal Parco Acquatico Cavour. Se volete raggiungerci, 393 444 0444.
0: E allora possiamo partire, perché naturalmente abbiamo anche un sacco di musica di questa estate. Si riparte con Summer One.
10: Summer One, l'estate di Radio Number One,
8: in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.

0: Buonanotte ad Alfa, buon vento! Che vento c'è? Che vento c'è lì al parco acquatico Cavour, caro Federici?
1: Non,
0: che
1: non vento si c'è? Muove, non si muove una foglia, non si muove nulla, c'è un'afa pazzesca, la temperatura anche oggi al sole è intorno ai 38-39 gradi. Un abbraccio e un saluto va a Fabio, il contabile di Ibiza, che per prendere fresco ha deciso di partire proprio ieri sera e andare su una delle isole più belle del mondo a divertirsi. Lui è un contabile, quindi lo abbracciamo, ci sta ascoltando con l'app.
0: Ciao Fabio,
1: invece dal parco acquatico Cavour abbiamo gli amici e le amiche di Palermo. Sisley, cosa vi piace del Veneto e soprattutto cosa trovate qui al parco Cavour che magari in Sicilia non trovate?
2: Allora, troviamo tantissima cura nel, insomma, del parco, nei dettagli. Noi in Sicilia abbiamo tante belle cose comunque, dico.
1: Ecco, sottolinea questo. Io sono stato in Sicilia, sono stato naturalmente ad Agrigento, sono stato a Enna, sono stato a Catania, a Palermo, a Siracusa. Quindi salutiamo gli amici della Sicilia. Ci sono parecchie persone di Palermo che sono fatti più di 1000 chilometri per essere qui in questa settimana. Abbiamo fatto amicizia con loro anche 3-4 giorni fa. Sono tornati a trovarci perché con Radio Number One si sono trovati bene.
2: Esatto, benissimo. Ci siamo divertiti tantissimo e siamo tornati e torneremo nuovamente.
1: Grazie agli amici della Sicilia. Nasti, vuoi salutare qualcuno invece? Magari c'è qualcuno che conosci qui al Parco Acquatico Cavour?
0: Ma volevo fare uno scambio, scusa. Loro della Sicilia vengono qui e io e te ce ne andiamo in Sicilia. Facciamo uno scambiotto, no? Come si fa?
1: E noi
0: volte.
1: Andiamo a Palermo. Loro stanno a Valeggio sul Mincio e noi andiamo a Palermo, in provincia di Palermo.
0: Perché no?
1: Beh, signore e signori, tra pochissimo con te invece parleremo degli effetti di questo sole. Perché il sole picchia forte, se poi ci aggiungi anche il vino, la frittata è fatta. C'è stata una seconda persona dispersa che ha partecipato senza saperlo ai suoi soccorsi.
0: Oh, è un amico tuo, di la verità.
1: No, quello no.
0: Tu hai una compagnia
1: no.
0: Strana, può darsi che sia un amico tuo, di quelli della Sfinge. No? Sei sicuro?
1: No, tecnicamente no, ne parliamo tra pochissimo, caro Nasti.
0: Va bene, va benissimo. Allora aspettiamo queste tue notizie un po' pazzarelle che arrivano dal Parco Acquatico Cavour per farcire questo momento di Summer One. Intanto te lo farcisco io con la musica. Shepard con Coming Home.

0: Shepherd, cioè il pastore. Noi ce l'abbiamo un buon pastore, che però in questo momento, no, nel senso, sei al parco acquatico Cavour come fossi un pastore con le pecorelle intorno e
1: sì,
0: tu
1: sono smarrite.
0: Non so se sono smarrite, diciamo che tu sei un buon pastore, sei uno che riesce.
1: Ci tenevo a salutare il mio amico Davide da Milano, partito questa mattina a che ora, Davide?
2: Alle 8.
1: E hai tre donne, perché una delle tre compie gli anni. Come si chiama e quanti anni compie?
2: Alessia, 24 anni.
1: E allora augurissimi da tutti noi, buon compleanno ad Alessia. Torno da te, Nasty, per parlare del sole che in questi giorni picchia fortissimo. Come ti dicevo qualche istante fa, se al sole poi ci aggiungi il vino, la frittata è fatta. Cos'è successo? Per la seconda volta in Grecia un signore si è ubriacato in compagnia, poi è risultato disperso e lui stesso inconsciamente ha partecipato alle sue ricerche per poi scoprire che cercavano lui. Allora, a 55 anni si è perso nei boschi dopo aver bevuto con gli amici. La moglie preoccupata ha allertato le autorità, sono partite le ricerche con i vigili del fuoco e i volontari, e l'uomo inconsciamente nel bosco, visto che era lì anche lui, si è unito ai soccorritori senza sapere che cercavano lui.
0: Cioè, come fa di cognome non c'è scritto nella notizia?
1: No, il cognome non c'è scritto, perché... Nasty forse
0: è
1: il
0: quello,
1: cognome.
0: Oppure fosse mio fratello, perché beve poco, ma quando beve ce lo ricordiamo tutti in famiglia. Va bene, detto questo, vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori se magari hanno fatto qualcosa di strano per colpa di questo sole.
1: Beh sì, e voi vi siete mai persi come Nasty, il fratello, nel bosco per poi partecipare alle vostre ricerche? 393-444-0444.
0: Ma anche semplicemente se avete fatto qualcosa di pazzarello per colpa di questo sole, di questo caldo, tipo uscire ignudi sul balcone a stendere i panni mentre tutti vi guardavano. Ma te lo dico, te...
1: Potrebbe, anche quello è capitato più volte, ecco, non a me, ma a me alcuni, sì. Alcune amiche sì.
0: A me è successo, ma non ve lo racconterò dopo. Dai, ascoltiamo un bel pezzo di due amici come me e te, sono Martin Garrix, Ed Sheeran, con il loro Repeat It.

0: Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Tra poco torniamo a collegarci col parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio con Stefano Federici. Intanto statemi lì.
1: Summer One, l'estate di Radio Number One.
2: In diretta dal parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: No, dai, si è accorciato.
4: Sì, si è accorciato.
5: Oh, ragazzi, si è accorciato.
3: Fabiana, si è accorciato.
6: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
3: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
6: Quindi si chiamerà solo...
7: Gli Spacca Notizie!
8: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

0: Il nuovo di Saif, Parlar d'amore. Lui non ci parla d'amore per ora, poi non so, tra poco magari parlerà anche d'amore. Stefano Federici dal Parco Acquatico Cavour ci parla di cose strane che accadono per colpa di questo sole che picchia.
1: Sì, tra l'altro sono circondato da persone che proprio in questo momento stanno mangiando, no? E allora ho detto agli amici della Sicilia, ma toglietemi una curiosità, arancino, arancina... Cioè, la sfida è tra chi dice arancino e chi dice arancina. Dove sta il confine di questa vocale? Cioè, a metà Sicilia non è più arancino, ma diventa femminile la cosa?
2: Okay. Allora, per noi palermitani l'arancina è femmina, quindi arancina. Per gli amici catanesi invece è arancino, quindi...
1: Addirittura prima tua sorella sosteneva che a Enna, dove c'è praticamente il centro della Sicilia, fosse al plurale arancini.
3: Arancini, sì, secondo me, poi mi dicono no alcuni.
1: Cioè si sono messe a litigare tra loro, tra sorelle, perché una diceva no, non è al plurale, è al singolare, ma no, invece al plurale. Nasti, aiutami tu.
0: Ma ci penso io, scusate, cosa sto qui a fare io? La soluzione è una e una sola, basta con questi litigi, da oggi in poi si chiamano arancin. Vai Sicilia, ti sei mangiato l'arancin? Punto!
1: Senza... Arancini, togliamo l'ultima vocale così non ci sono più discussioni. Ci sono tanti amici di Palermo, ma anche amici di Napoli, Bari, c'è l'Italia intera che oggi ha scelto di vivere questo weekend in cui noi abbiamo aperto le porte, essendo venerdì 7 agosto qui al Parco Acquatico Cavour. Giustamente stavano mangiando tutti, abbiamo detto parliamo anche un po' della Sicilia e soprattutto degli arancin.
0: Allora, ma piuttosto che parlarne, perché ti fai dare qualcosa? Io fossi stato al posto tuo, facevo manbassa, andavo lì, zanzavo roba, altro che orso yogi a Yellowstone.
1: No, mi hanno offerto qualunque cosa, ma ho mangiato prima di essere in diretta con te un ottimo hamburger nell'hamburgeria del parco, quindi ho lo stomaco pieno. Più tardi farò merenda con gli amici di Palermo, sicuramente.
0: Tac. Allora, torniamo invece a cose strane che accadono per il caldo. Ti leggo un messaggio. Emma che scrive: i miei nonni questa mattina per il troppo caldo mi hanno portata in due supermercati. Quella che ci sta, se ci pensi, i nonni, andiamo a fare la spesa. Poi, così, andiamo anche in quell'altro.
1: No, non è che si erano dimenticati di averla fatta una volta ripartiti, no? Con la spesa nel baule, si sono dimenticati e l'hanno rifatta da un'altra parte, può essere.
0: Non lo so, non c'è scritto, però ricordo che anche i miei nonni quando ero bambino mi portavano in giro per supermercati. Era, secondo me, un po' far vedere il nipote, no? È un pochettino il trofeo da portare in giro, quindi beh, i miei nipoti, no? E quindi ti fai tutti i supermercati, tutti i negozietti, le botteghe. A te ti portavano in giro i nonni?
1: Sì, mi portavano in giro. Guarda, apro una piccola parentesi, visto che hai citato i nonni, salutiamo tutti i nonni che ascoltano a quest'ora Summer One su Radio Number One. Ciao nonni, un abbraccione grande a voi e ai vostri nipoti.
0: Esatto, e mi raccomando, come dicono, non si esce nelle ore più calde, quindi mai. Non uscite di casa fino a settembre. State a casa, chiamate i nipoti, fatevi servire. Senti Federici, io ci metterei del mio, no, a questo punto, visto che dovremmo parlare anche di altri effetti collaterali della caldazza, ok? Quindi... sai cosa c'è? Tu raccogli un pochettino di informazioni lì a bordo piscina e tra poco ti tiro dentro e ti spiego perché. Mm! È un sì, come si dice in questi casi, chi tace acconsente oppure si è già buttato.
1: È un sì, è andata via la connessione per 20 secondi, mi sono perso il gran finale.
0: Finiscila. E quando dice va via la connessione in realtà si butta in piscina. Dai, torniamo tra pochissimo. Intanto ascoltiamo gli NSYNC insieme a Justin Timberlake con Better Place.

0: Quale posto migliore se non il parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio? Federici, con chi sei? Sento voci.
1: Sono con l'imprenditrice Chiara di Casalmaggiore, accompagnata da suo marito, nato a Marsala, diciamo una trentina anni fa più o meno, residente ormai a Casalmaggiore. Quindi Chiara e Giampiero hanno vinto i biglietti lunedì quando io ero in studio nella sede centrale, hanno mantenuto la promessa. Io ho detto: se le vincete oggi, sfruttateli questa settimana. Chiara, buon pomeriggio.
2: Ciao a tutti.
1: Come stai?
2: Molto bene.
1: Contenta finalmente di essere qui, ci siamo conosciuti finalmente.
2: Sì, sì.
1: Vuoi salutare qualcuno? So che la mamma sta ascoltando.
2: Sì, in teoria mia mamma sta ascoltando, quindi ciao mamma.
1: Come si chiama la signora?
2: Rosanna.
1: Ciao Rosanna. Adesso Giampiero, tu sei nato a Marsala, sei residente ormai da tantissimo tempo a Casalmaggiore, sei sposato da 2 anni con Chiara, con rito celtico, mi dicevi?
3: Sì, rito celtico, l'unico rito che abbiamo fatto a Casalmaggiore.
1: Quindi il rito celtico ce lo descrivi in 30 secondi?
3: È un rito particolare dei vecchi celtici di una volta, dove si facevano determinate riti particolari di una volta che si facevano, e li abbiamo fatti noi, l'ham fasting, poi siamo usciti anche sul giornale, in TV.
1: Perfetto, quindi abbiamo dei VIPs, imprenditori VIPs grazie al rito celtico. Nasti, tu cosa sai sul rito celtico?
0: No, stavo pensando al tuo matrimonio, invece potremmo organizzarlo con un rito celtico, mi piace
1: io
0: molto.
1: Io per ora non sono né fidanzato né sposato, quindi possiamo prepararci.
0: Esatto, noi ci prepariamo all'idea di farti sposare con un rito celtico, oppure preferisci, non so, qualcosa di più africano? Dimmi tu qual è l'etnia.
1: Ah, matrimonio africano con Shakira, tipo mondiali Sudafrica, Waka Waka. Beh, non mi dispiacerebbe. Il prossimo ricordiamo che è Brum Brum, comunque, il prossimo della radio.
0: Si può ricordare?
1: Sì, il 6 settembre si sposa Andrea Brum Brum Ferrari, quindi dovremmo organizzare qualcosa.
0: Dopo tocca a te.
1: Il 7.
0: Comunque, facciamo così: intanto ci ascoltiamo Shakira Waka Waka, che direi un'ottima idea.
1: Poi... cioè, proprio l'ho beccata così?
0: Eh sì, non dirmi che non lo sapevi, dai.
1: No,
0: non
1: te lo giuro. No.
0: E poi parliamo del tuo matrimonio. Dai. Shakira dal 2010, Waka Waka.

0: Waka su Radio Number One. Siete curiosi di sapere come andrà il matrimonio di Federici? Anch'io. Magari potremmo scegliere una colonna sonora adeguata, tipo una grande canzone. Allora statemi lì perché sta per arrivare
1: Summer One, l'estate di Radio Number One,
2: in diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.

0: 1978, Patrick Hernandez, Born to be Alive, la grande canzone che potrebbe essere una colonna sonora perfetta per il matrimonio di Stefano Federici.
1: Io, ma guarda, perché vuoi farmi sposare in anticipo? Non c'è nemmeno la sposa, ma neanche la fidanzata, caro Nasti.
0: Ma in anticipo, tra poco abbiamo l'età, come si dice, dei datteri, e bisogna anche pensarci.
1: Ma non hai tutti i torti. Torniamo a parlare degli strani comportamenti delle persone che stanno troppo sotto il sole, quelli che magari dopo aver passato una giornata sotto il sole, che giustamente picchia, bevono anche quei due o tre bicchierini e poi si perdono nel bosco e magari partecipano involontariamente alle loro ricerche. Sai come ha fatto a capire che cercavano lui?
0: Come?
1: Quando ha sentito il proprio nome gridato nel bosco, ha capito che era lui quello ricercato e lui stava dando una mano ai soccorritori. Quindi diciamo che sono dei racconti pazzeschi, quindi il premio Sorreone di oggi lo vince questo signore di 55 anni che in Grecia si è perso e ha partecipato involontariamente alle sue ricerche.
0: No vabbè, ma questa è una cosa ai confini della realtà. Tu quando invece alzi un po' troppo il gomito come finisci, specialmente d'estate?
1: Ma non nel bosco, direttamente nel lago.
0: Ah, il lago! No, io di solito sotto delle piante mi addormento, ma di un bello, proprio quando hai alzato un po' il gomito, magari dopo pranzo, con un po' di ombretta sotto una bella pianta d'estate. Se poi c'è anche il venticello, lì sarebbe proprio il massimo, vabbè.
1: Ma visto che mancano 13 minuti alle 14, poi nella seconda ora in diretta dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio cambieremo argomento, ed è un altro bellissimo argomento, io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori se loro conoscono delle persone con strani comportamenti dovuti proprio a questo caldo sole, a queste calde giornate, soprattutto all'AFA. 393-444-0444.
0: Direi che è un argomento perfetto, io ti do la prima risposta, facciamo finta che io mandi il primo messaggio. Entra in autostrada e capisci tante cose.
1: Non andare manovre, dall'altra parte.
0: Ma sono cose folli e secondo me è il caldo, perché vedi manovre che voi umani neanche immaginate, ma chi fa tanta autostrada si rende conto che effettivamente probabilmente il caldo picchia un po' in testa. Va bene, facciamo così, ci ascoltiamo un bel pezzo e poi torniamo e sentiamo un po' i nostri ascoltatori. Intanto Harry Style.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Marco Mengoni. Insieme a Angelina Mango. Devo dire, le sapete tutte. Bellissima questa cosa. Ho scoperto, e adesso chiudiamo col dulcis in fundo, perché si chiama Cala Violino. Adesso ve lo spiega questa amica.
2: Ragazzi, Cala Violino la conosco da sempre, perché sono mezza toscana e noi ci andavamo a piedi, senza restrizioni, senza niente. Poi, per colpa di qualche imbecille, perché non ha altro appellativo chi si comporta così, che hanno l'ha fatta diventare una discarica, hanno dovuto chiuderla e si prenota per andarla a vedere. Vergognoso, ma necessario. Ciao, stronati. Anzi, sono tre le calle: c'è Cala Martina, Cala Violina e Cala Civette, che sono tutte comunque meravigliose. Cala Martina la particolarità aveva, perché ora sono anni che non ci vado più, della sabbia che suonava, per questo veniva, è stata chiamata Cala Violina. Ciao!
1: Hai capito? Perché quando schiacci la sabbia, probabilmente, e non lo so come mai, ci saranno anche dei pezzettini di legno, non lo so, portati dal vento, e quindi suona, per questo motivo Cala Violina. Cioè, ragazzi, bello imparare anche queste cose, soprattutto sapere che se volete andarci dovete prenotare, perché chi poi crea queste situazioni rende anche certe spiagge contingentate, come si dice in certi casi. E subito

0: Cure, quindi una buona serata a tutti, a domani, bye!
1: Summer One, yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi dell'UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Macabra scoperta a Portici nel Napoletano: in un appartamento sono stati trovati due cadaveri, si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pella Cani nei tuffi. Gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. L'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile ai piedi del podio Gregorio Paltrinieri quarto. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
5: Summer One.
6: L'estate di Radio Number One.
0: Dai che venerdì. Oggi e domani, tra l'altro, sono giornate da bollino più nero che rosso, ma noi siamo qui anche per aggiornarvi sugli spostamenti e non solo. Io sono Lilly, Summer One continua con me fino alle 19. La prima cosa che vorrei sapere da voi oggi, faccio subito una domanda così pronti via: perché nessuno usa più gli indicatori di direzione comunemente chiamati frecce? Perché?
5: Summer One!
6: L'estate di Radio Number One!

0: Summer One, nel nostro Summer One. Io sono Lilly, resterò con voi appunto fino alle 19 e subito ho scatenato l'inferno, lo so, me ne rendo conto, perché ci sono due cose che voglio segnalare oggi. Primo, sono anch'io un automobilista, ero in autostrada sulla A4 poco fa e la follia con cui certi automobilisti fanno sorpassi in autostrada, oggi ho visto cose da arresto cardiaco più che altro, perché veramente, ma... Adesso non posso esprimermi liberamente perché questa è una radio, bisogna mantenere anche un certo, insomma, spessore quando si va in onda, però io vorrei mandare a quel paese tutte quelle persone che mettono a rischio non solo la propria vita ma soprattutto quella degli altri. E allora arrivare un minuto dopo non cambia nulla, soprattutto quando ci sono code. Oggi poi, e lo vedo dai monitor, in questo momento è una giornata da delirio, perché oggi e domani sono due giornate da bollino nero, quindi piano piano. E poi le frecce, ma perché nessuno mette più le frecce? Ma perché?
1: Le frecce, si dimentica la precedenza, si saltano gli stop.
0: Esatto.
1: Insomma, un terno all'otto.
0: Sì.
1: Ciao Lille.
0: Vabbè, a parte le solite battute, le hanno regalate gli indiani, eccetera, perché Lili, sono tutti col telefono in mano. Questo è Joe che ci scrive questa cosa. Poi c'è Ulisse, ciao Lili, le frecce, bella domanda. Comunque, a proposito di bollino rosso o nero, tu sei sempre da bollino blu, come le banane, dice Lotto. Ah, grazie. Grazie davvero. Ma perché nessuno mette più le frecce adesso? A parte gli scherzi, ma non lo so, è un'abitudine che non hanno soltanto i ragazzi, perché io ho scoperto, lo scoperto da mia nipote, lei mi ha detto: zia, non le mette più nessuno. Come non le mette più nessuno? Ma se devi girare, io come faccio a sapere dove cavolo vuoi andare tu? Ma è possibile una cosa così? Le frecce.

0: Norvegia comunque, da dove arrivano The Bauza Magnetic. Li abbiamo ascoltati nel nostro Summer One in questo pomeriggio di venerdì. Siamo già al 7 agosto, cioè c'è un sacco di gente pronta a partire. Io lo sapevo che sarebbe successo questo, cioè tu parli di una cosa, in questo caso stavo parlando del perché le persone non mettono più, gli automobilisti non mettono più gli indicatori di direzione, non utilizzano più gli indicatori di direzione, cioè le frecce, ed è venuto fuori di tutto. I ciclisti che non rispettano il codice della strada, e poi cos'altro, anche questo, sì Alex, tu dici a me sorprende che con le migliaia di telecamere che riempiono il nostro paese i pirati della strada non li beccano praticamente mai, che tristezza. E poi si parlava appunto, ma perché non si usano più le frecce?
1: Beh, buonasera Lilly.
0: Ciao.
1: Che dire, la freccia direi che è una mera invasione della privacy.
0: Addirittura.
1: Ciao, buona serata.
0: Ciao.
2: Ho come l'impressione che da qui non se ne esce più,
0: Ma sai, anch'io ho come questa impressione. Poi c'è Edo da Milano, ma la freccia costa troppo, si consuma, vorrei capire se c'è un abbonamento mensile da pagare, perché succede veramente così. Sara da Roma, ciao, salutaci la capitale. A Roma, ci scrive Sara, la freccia è un indizio per il nemico, se la metti, quello nella corsia accanto accelera apposta per non farti passare. E poi c'è Davide invece da Genova. Davide ha assolutamente ragione, succede un sacco di volte. Il problema non è chi la mette la freccia, il problema è chi la mette a sinistra e poi gira a destra e si arrabbia pure se gli suoni.

0: con la sua Talk to Me, meno male c'è ancora qualcuno che ha voglia di sposarsi. Bravo Damiano, tu sei tutti noi. E allora, perché non si mettono le frecce? Oh, qui siamo al delirio, stanno arrivando messaggi di ogni tipo, sentiamo.
1: Ciao Erika dal Lago di Garda. Beh, che io sappia, anche chi ha la, soprattutto quelli che hanno la macchina elettrica, non la mettono la freccia perché sennò consuma la batteria, quindi tante cose non le fanno per questo motivo. Sennò restano a piedi. Ma porca miseria.
0: Ma allora Erika, cioè non credo che anche una persona, io non ho la macchina elettrica quindi sto parlando così a intuito, ma non credo che sia mettere una freccia che ti rovina l'esistenza e ti fa rimanere a piedi, credo
2: Buon pomeriggio,
0: sì,
2: Lilli.
0: Ciao.
2: Ma vuoi mettere, spingere o tirare giù la levetta? È stancante.
0: Si fa fatica.
2: Cioè, ti
0: sì.
2: fa male il ditino se tu spingi o tiri giù la levetta. Ecco, questa è una delle motivazioni. Sudano per mettere in giù la levetta. Dai, Lilli. Buon pomeriggio.
0: Ciao Maurizio. Ma sapete che questa cosa che ha detto Erika di quelli che hanno la macchina elettrica mi ha veramente incuriosita. Se avete la macchina elettrica, ma è vera questa cosa che consumate la batteria se mettete la freccia? Ma io faccio un po' fatica a crederci. Tra poco il traffico.
3: Summer One.
4: Come on, l'estate di Radio Number One.
5: Che bello, zio Nasti, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
6: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora, tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
5: Prova il costumino da studio, provalo.
6: Come da studio?
5: Da cioè, studio.
6: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole e io rimango in studio?
5: Io mi bagno e tu mi asciughi.
6: Ma che t'asciugo dallo studio? Ma secondo te si può?
3: Summer One.
4: L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

16:25 gli aggiornamenti che riguardano il traffico, ma non solo, perché sulla 6 la Torino-Savona viene segnalata grandine e pioggia tra Ceva e Millesimo, quindi speriamo che non abbia fatto danni. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono code per un incidente tra la 22 e la Modena-Brennero e Modena Nord in direzione di Bologna. Vengono segnalate code anche tra l'allacciamento con Fiorenzuola e Parma in direzione sempre di Bologna. Andiamo sulla 4, la Milano-Brescia, c'è un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni che causa code in direzione di Brescia. Code per traffico intenso anche sulla tangenziale est di Milano e la barriera di Milano Est in direzione di Milano. Sulla 10, la Genova-Ventimiglia, un incidente tra Genova Aeroporto e Genova Pegli provoca code in direzione di Ventimiglia. Sulla 7, la Milano-Genova, un veicolo fermo tra Busalla e Genova Bolzaneto crea in questo momento rallentamenti in direzione di Genova. Code anche verso Milano per un altro veicolo fermo. Sulla tangenziale di Mestre il traffico è intenso tra Terraglio e l'allacciamento con la A27 in direzione della Venezia-Trieste. Sulla 9 la Lainate-Chiasso, code persistenti tra Como Centro e il Lago di Como in direzione della Svizzera. Sulla 12 il traffico è rallentato tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno. E per chiudere sulla 13 la Bologna-Padova ci sono code per un incidente tra Padova zona industriale e l'allacciamento con la A4 sempre in direzione di Padova. Buon viaggio e guidate con prudenza. E scaricate anche l'app di Radio Number One, portateci con voi in vacanza, a casa, dove volete. Ascoltateci sempre, ascoltate la musica di Summer One che vi terrà compagnia per tutta l'estate. Tra poco parleremo non solo di quanto può consumare un'auto elettrica, perché ci è rimasto il dubbio da prima, ma parleremo anche di quando parti per le vacanze e quando torni le cose cambiano.

0: Summer One, Annalisa con la sua canzone estiva. Assolutamente no, stavamo parlando di auto elettriche. Un'ascoltatrice, secondo me era molto ironica, ha detto: non mettono gli indicatori di direzione, le frecce, quelli che hanno l'auto elettrica, perché altrimenti consumano la batteria. Allora qui avete smentito categoricamente tutti quanti, ma sentiamo Giorgio.
1: Ciao Lilli.
0: Ciao.
1: Ho una macchina elettrica e, come direbbe Fantozzi, questa storia della freccia che consuma la batteria,
0: dillo,
1: è una cagata pazzesca. Okay. Mentre quello che è vero è che con il condizionatore acceso la macchina elettrica consuma dal 15 al 25% in più. Ciao Giorgio da Milano.
0: Ciao Giorgio, grazie per il tuo messaggio. Lili, io ho una macchina elettrica, ma non è vero niente, è un'eresia quella delle frecce che consumano. Io la metto sempre, a volte, nonostante siano 20 anni che ho la patente, mi sembra di essere una appena uscita dalla scuola guida, perché troppi invece non sanno nemmeno cosa siano le frecce. Purtroppo sono dell'idea che la gente in macchina è troppo distratta, su questo siamo assolutamente tutti d'accordo. C'è Alberto che scrive: si preoccupano per il consumo di corrente della freccia e poi accendono i retro nebbia anche con il sole. Sai che ho incontrato anch'io l'altra sera ma erano le 20 di sera, quindi c'era ancora comunque chiaro, e aveva il retronebbia acceso. Non usare le frecce sulla macchina elettrica aumenterà l'autonomia di 100 metri forse. Vabbè, dai, mettiamole ste frecce, perché uno non sa mai, questo girerà, non girerà. Poi ho notato che molti rallentano e dici: ma avrà rallentato per quale motivo? Dopo

Abbiamo preso l'onda The Wave Jungle qui nel Summer One di Radio Number One. E io sono Lilly e stavamo dando proprio l'invito ad utilizzare gli indicatori di direzione che abbiamo citato più volte e che tutti chiamano freccia. Lo so, li chiamano così. Ma vogliamo parlare invece di quello che succede a Pavia o di quello che è successo a Pavia. Voi pensate, tu parti, lasci parcheggiata la macchina sotto casa, tu parti per le vacanze, torni e la macchina non c'è più. Qual è la prima cosa che pensi? Pensi che te l'abbiano rubata, naturalmente. Invece no, perché parcheggi la macchina sulle strisce bianche, vai in vacanza, torni, non trovi più la macchina e le strisce bianche sono diventate blu. Non è la prima volta che succede questa cosa, però a Pavia è successo e qualche settimana fa Guido, uno dei tanti, si è visto, cioè, non ha più trovato la sua auto praticamente. La sua auto, dice, come quella di tanti altri residenti, è stata rimossa senza che avessi ricevuto alcuna comunicazione formale da parte del comune. Il comune fa sapere che tutto sia svolto secondo la prassi. Il divieto di sosta è stato disposto lo scorso 10 luglio per quelle macchine parcheggiate sulla destra e qualche giorno dopo per quelle sulla sinistra. Chi avrà ragione non si sa, certo è che immaginate il trauma. Vai in vacanza, torni e non c'è più l'auto.

0: Siamo davvero contenti per lui. Rimanete qui, tra poco una grande canzone, ma grande grande.
1: L'estate di Radio Number One.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati Paoletto e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

sole della mia vita. Vabbè, in ogni caso ha vinto un Grammy Award come migliore interpretazione vocale pop maschile nel 1973 da una canzone assolutamente favolosa che ci piace tantissimo e nella mia personale classifica è almeno tra le prime 50 posizioni. Che canzoni straordinarie davvero. Vogliamo ricordare che domani

diretta sarà naturalmente dalle 12 alle 13, non ve la perdete perché poi ci saranno tutti i saluti, sono già passate 3 settimane, caspita, tutti bravissimi, complimenti davvero a tutti quanti.

0: Radio Number One, 19:55. Abbiamo ancora due lunghe ore da passare insieme. Arriva subito, tra pochissimo, la seconda.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Questa è Radio Number One, venerdì 7 agosto, tra un minuto saranno le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia in caso contrario misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Palle di livello, il braccio di ferro diplomatico sulla crisi di Ceuta. Madrid chiede a Roma di ritirare entro 48 ore i controlli temporanei introdotti il 1 agosto sui viaggiatori provenienti dalla Spagna e avverte, in caso contrario saranno adottate risposte proporzionate. Si fa attendere un paio d'ore la replica del governo italiano. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Sentiamolo.
5: Tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione, è una misura temporanea. Noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
4: Proprio per quella data, infatti, le autorità spagnole prevedono il rischio reale di una nuova ondata di migranti a Ceuta.
3: I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro ora reclusi in carcere viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze e intercettazioni telefoniche. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Ce ne parla Jenny Di Gaetano.
6: L'Italia, così come buona parte dell'Europa, continua ad essere investita dall'anticiclone africano che durerà almeno fino a Ferragosto. Seppure in questo weekend si registrerà un calo delle temperature, si fa per dire, grazie ai temporali al nord, con 19 città bollino rosso rispetto alle 26 di oggi. Malgrado la pioggia non si attenua l'emergenza siccità che mette a rischio anche la funzionalità di molti ospedali. Inoltre il caldo insopportabile scandisce un fine settimana oltremodo delicato sul fronte traffico. Da oggi a domenica l'ANAS conta circa 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade verso le mete di villeggiatura. Domani giornata da bollino nero. Buone notizie infine sul fronte carburanti. L'osservatorio del Mimit registra una lieve diminuzione del prezzo lungo la rete nazionale. 1,990 euro al litro per la benzina, 2,084 al litro per il gasolio, mentre il prezzo si attesta oltre 2 euro sulla rete autostradale.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

DJ Harry Styles su Radio Number One. Buonasera a tutti, bentrovati. Questo è Summer One, la nostra versione estiva. Sono le 20.06, ci sono io, Gabro, a farvi compagnia fino alle ore 22 in questo caldo mese di agosto. E siamo anche in orario di cena in Italia. Tornano ovviamente i grandi classici d'estate come prosciutto e melone, caprese con pomodoro e mozzarella, l'insalata di riso, la pasta fredda, il couscous. E poi c'è la regina dei frutti, l'anguria, che praticamente da giugno ad agosto passa dall'essere un frutto a diventare letteralmente un membro di qualsiasi famiglia italiana. Allora, però, secondo me, sui piatti estivi esistono due categorie di persone. Quelli che con 35 gradi dicono: no, vabbè, io mangio solo qualcosa di fresco e leggero, lasciamo perdere. E quelli che anche il 15 di agosto, sotto il sole, davanti a una parmigiana appena uscita dal forno, rispondono: vabbè, dai, ma un pezzettino che vuoi che sia, e assaggiano e poi finiscono anche il piatto. Allora voglio sapere da voi al 393-444-0444 qual è il piatto che appena arriva sulla vostra tavola vi fa dire: ok, adesso è veramente estate. Intanto c'è Katy Perry.

0: Alto su Radio Number One alle 20:13, Gabro con voi fino alle ore 22. Si parla di piatti estivi, quindi diciamo anche buon appetito, perché vi ho appena chiesto al 393-444-0444 se durante la stagione estiva restate più leggeri quando si mangia, oppure quando le temperature salgono aumentate anche voi il carico e ve ne fregate. Sentiamo qualche vostro WhatsApp.
1: Ciao da Alessandro.
0: Ciao
1: da Desenzano. Per me estate la mitica Macedonia.
0: Eh beh,
1: poi la Macedonia ci faccio anche le cene io.
0: Colazione, ciao. Pranzo, cena con la Macedonia, ovviamente bella, leggera e salutare. Ci sono anche altri messaggi, sentiamo.
2: Classico piatto per Ferragosto: panino col cotechino.
0: Oh.
2: Arrivo da Mantova.
0: È vero, una bellissima tradizione. E c'è anche Federico che ci scrive: non è estate senza insalata di riso, ma ammetto che se mi metti davanti un piatto di pizzoccheri mangio anche quello.

0: Call It Solero in questa versione remix di Rivaz su Radio Number One. Number
1: One. L'estate di Radio Number One.
2: Che bello, zio Nasty, da mercoledì 5 agosto a sabato 8 agosto sarai con me in Summer One dal Cavour di Valeggio sul Mincio.
3: Caro Stefano Federici, per me è un onore, non vedo l'ora, tra l'altro provo già le ciabattine, prova costume.
2: Prova il costumino da studio, provalo.
3: Come da studio?
2: Da cioè, studio.
3: Tu vai a fare i bagni, a prendere il sole e io rimango in studio?
2: Io mi bagno e tu mi asciughi.
3: Ma da... che ti asciugo dallo studio? Ma secondo te si fa così?
1: Summer One,
4: l'estate di Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Le 20 e 25 su Radio Number One, è venerdì 7 agosto 2026, inizia un weekend di grandi partenze e di tanti ritorni, perché c'è chi va e c'è chi viene. Noi restiamo con voi al 393-444-0444. Continuate a mandarci i vostri WhatsApp, raccontateci come state vivendo questa estate 2026. Arriva adesso Fulminacci con Maledetto Me.

Ciao a tutti, io sono Gabro, resto con voi fino alle ore 22, oggi è venerdì 7 agosto e tantissimi di voi scommetto che si trovano in questo momento in qualche località marittima, balneare, e ogni giorno che andiamo al mare c'è il vero dilemma proprio di tutta la stagione: ma metto la crema oppure no? Protezione 10, 20, 30, 50, copertura totale contro i raggi UV? Moltissime persone si proteggono e fanno bene perché ne hanno ben donde, altre invece continuano a sfidare il sole e la sua energia e soprattutto il suo calore, che durante l'estate chiaramente aumenta, dicendo: no vabbè, ma sai che c'è, oggi non la metto, tanto non mi scotto e almeno mi abbronzo prima, soprattutto perché in questo periodo si parte magari per un breve weekend al mare e si cerca in un certo senso di ottimizzare anche quello che è il nostro colorito futuro, per cercare di rientrare al lavoro in bolla, abbronzatissimi e bellissimi, perché bisogna dirlo, io quando mi guardo allo specchio sono abbronzato, credo di essere 100 volte meglio di quello che sono al solito. Non mi sto vantando ovviamente. Adesso c'è Conan Gray, Lonely Dancers.

siamo quotidianamente anche sui nostri canali social, Instagram, Facebook, TikTok. C'è anche un nuovissimo canale broadcast su WhatsApp dove commentiamo e pubblichiamo ogni giorno tutti quelli che saranno i nostri prossimi appuntamenti, gli eventi per esempio a cui partecipiamo come radio partner, oppure tantissimi contenuti video per quanto riguarda i nostri appuntamenti estivi come quello di IGV Club a Santa Clara in Sardegna che si è appena concluso nella giornata di oggi. Ci portiamo dietro tantissimi ricordi che vogliamo condividere con noi, con voi proprio su tutte le nostre piattaforme. 393 444 0444 invece è il numero che dovete utilizzare a dismisura, senza moderazione, per interagire con noi e raccontarci quella che è la vostra estate, le vostre abitudini quando fa caldo. Cosa fate? Siete in vacanza? Vi riposate? Lavorate? Ditecelo!

0: Questa è Radio Number One. Quando stanno arrivando i vostri messaggi al 393-444-0444, eccomi in ferie dalle 17 di oggi e passerò le mie vacanze a fare le cose che più mi piacciono. Il mio hobby, modellismo e qualche lavoro di falegnameria. Ce lo scrive Dario da Torino. Allora Dario, buona estate, continua a passarla con noi su Radio Number One, anche perché tra un attimo è il momento della grande canzone.
1: Summer One.
2: L'estate di Radio Number One.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

We'll Be Together, Sting qui su Radio Number One, una delle canzoni più riconoscibili della sua carriera solista, che è nata per una pubblicità. Eh sì, siamo nel 1987 e Sting scrive We'll Be Together inizialmente per uno spot di una birra giapponese, che gli avevano chiesto di inserire nel brano il concetto di together, quindi dello stare insieme. Il risultato piacque talmente tanto sia ai fautori della birra che a Sting, che decise di pubblicarlo come primo singolo dell'album uscito proprio in quell'anno, Nothing Like the Sun, diventandone proprio il brano principale. E funzionò parecchio, tra l'altro, perché negli Stati Uniti arrivò fino alla posizione numero 7 delle classifiche. Da una pubblicità a una hit internazionale, quando sei Sting anche uno spot può diventare un pezzo di storia della musica. Era l'appuntamento con la grande canzone qui su Radio Number One, che tornerà anche nella prossima ora, più o meno ai minuti 40 in quell'orario lì. Io sono Gabro, resto con voi fino alle ore 22 per passare insieme questa serata d'estate che prosegue con un altro grande successo dell'estate 2026 italiana, quello di Francesco Gabbani, Summer Funk.

ascoltata su Radio Number One, 20:52, un brano che ci parla del fatto che quando osserviamo gli altri a volte possiamo anche ritrovare noi stessi. Sì, perché osservare le persone è da un lato bello, dall'altro un po' meno. Io lo faccio spesso, soprattutto quando cerco di non usare il cellulare, che quindi mi concentro su altro, ad esempio quando sono in treno, in spiaggia, inizio un po' a guardarmi intorno e a immaginare dove stiano andando le persone, quali siano le loro caratteristiche, cosa gli piace fare nella vita, tutte queste cose qua, per vedere se ci sono similitudini verso quello che faccio io e quello che penso io, oppure se si tratta di persone completamente diverse da me. Il bello ovviamente anche quando si trovano abitudini, stili di vita che non coincidono per niente con il nostro, perché ci fanno aprire la mente e possiamo magari riuscire a trovare altre passioni da fare ogni giorno.

0: Radio Number One Summer One Nights.
1: No, dai, si è accorciato.
2: Sì, si è accorciato.
3: Oh, ragazzi, si è accorciato.
1: Fabiana, si è accorciato.
4: Babì, dai, Claudio, vista l'età, ci sta.
1: Ma cos'hai capito? È il titolo del nostro programma che si è accorciato.
4: Quindi si chiamerà solo...
1: Gli Spacca Notizie!
5: Gli Spacca Notizie, dal lunedì 31 agosto, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui!